0: U drugom, o Carstvu svjetla razmišljat ćemo o Isusovu samootkrivenju na svatki kuhani. Molimo s velikom zahvalnošću za Marijino majčinsko srce koje vidi svaku našu potrebu i donosi nam Isusovu ljubav. Draga djeco, moja ljubav prema vama je tolika da želim posredovati u svakom vašem problemu i u svakoj vašoj tuzi. Činite ono što vam moj sin kaže, jer njegova ljubav može ispuniti svaku prazninu u vašem životu i pretvoriti je u obilje blagoslova. Draga majko, duboko smo zahvalni tebi što uvijek primjećuješ naše potrebe i usmjeravaš nas prema Isusu, izvoru prave radosti i mira.
1: In the second moment of mystery, we contemplate Jesus' self-revelation at the wedding in Cana. We pray with great gratitude for Mary's maternal heart, which sees our every need and brings us Jesus' miraculous love. Dear children, my love for you is so great that I desire to intercede in your every problem and sorrow. Do whatever my son tells you, because his love can fill every emptiness in your life and turn it into an abundance of blessings. We are deeply grateful that our dear mother always notices our needs and points us to Jesus, the source of true joy.
2: Nel secondo mistero luminoso contempliamo l'autorivelazione di Gesù alle nozze di Cana. Preghiamo con grande gratitudine per il cuore materno di Maria, che vede ogni nostra necessità e ci porta il meraviglioso amore di Gesù. Cari figli, il mio amore per voi è così grande che desidero intercedere per ogni vostro problema e dolore. Fate quello che vi

0: susrećemo, Otaca svjetla, razmišljat ćemo o Isusovu navještanju Kraljevstva Božjega uz poziv na obraćanje. Molimo za milost iskrenog obraćanja, zahvalni na Božje milosrđu koje nam uvijek oprašta pogreške i prima nas na tragu svoj zagrljaj. Gospa kaže u jednoj poruci, draga djeco, pogledajte oko sebe i vidite koliko vas Bog blagosilja. Moje srce se preliva zahvalnošću svevišnjem za svu ljubav koju mi dopušta da vam donosim. Neka vam srca ne budu teška. Umjesto toga neka budu potpuno ispunjena zahvalnošću. I kada živite u zahvalnosti, otvarate vrata Kraljevstva Nebeskoga, gdje ljubav moga Sina vlada zauvijek. Slavimo Isusa zbog njegovog beskrajnog milosrđa i zahvaljujemo najdražoj majci što nam pokazuje da je zahvalno srce najbrži put do njegovog kraljevstva.
1: In the third luminous mystery, we contemplate the proclamation of the kingdom of God and the call to conversion. We pray for the grace of sincere conversion, grateful for God's mercy, which always forgives our faults and welcomes us back into His embrace. Our Lady said, "Dear children, look around you and see how much God blesses you. My heart overflows with gratitude to the Almighty for the love He allows me to bring to you. Do not let your hearts be heavy. Instead, let them be completely filled with thankfulness. When you live in gratitude, you open the doors to the kingdom of heaven, where my Son's love reigns forever. We praise Jesus for His endless mercy, and we thank Our Lady for showing us that a grateful heart is the quickest way to His kingdom."
2: Nel terzo mistero luminoso contempliamo la proclamazione del Regno di Dio. Preghiamo per la grazia della sincera conversione, grati per la misericordia di Dio che perdona sempre le nostre mancanze e ci accoglie nuovamente nel suo abbraccio. Cari figli, guardate intorno a voi e vedete quanto Dio vi benedice. Il mio cuore trabocca di gratitudine all'Onnipotente per l'amore che mi permette di portarvi. Non lasciate che i vostri cuori siano pesanti. Lasciate invece che siano completamente ricolmi di gratitudine. Quando vivete nella gratitudine, aprite le porte del Regno dei Cieli, dove l'amore del mio Figlio regna sempre. Lodiamo Gesù per la sua infinita misericordia e ringraziamo la Madonna per mostrarci che un cuore grato è la via più rapida verso il suo regno.
3: Nel tercer misterio luminoso meditaremo sobre la proclamación del reino de Dios y el llamado a la conversión. Oramos por la gracia de la conversión sincera, agradecidos por la misericordia de Dios que siempre perdona nuestras faltas y nos acoge de nuevo en su abrazo. Nuestra Madre nos ha dicho, queridos hijos, mirad a vuestro alrededor y ved cuánto os bendice Dios. Mi corazón se desborda de gratitud al Todopoderoso por el amor que me permite traeros. No dejéis que vuestros corazones estén pesados, en cambio, que estén completamente llenos de agradecimiento. Cuando vivís en gratitud, abrís las puertas del reino de los cielos, donde el amor de mi Hijo reina para siempre. Alabamos a Jesús por su misericordia infinita y damos gracias a la Virgen por mostrarnos que un corazón agradecido es el camino más rápido hacia su reino.
4: Trzecie tajemnice światła będziemy rozważać głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia. Modlimy się o łaskę szczerego nawrócenia. Wdzięcznie za Boże miłosierdzie, które zawsze przebacza nasze winy i przejmuje nas z powrotem w swoje objęcia. Drogie dzieci, rozejrzyjcie się wokół siebie i zobaczcie, jak bardzo Bóg wam błogosławi. Moje serce przepełnia wdzięczność Wszechmogącemu za miłość, którą pozwala mi wam przynosić. Niech wasze serca nie będą ciężkie. Niech będą zamiast tego całkowicie przepełnione wdzięcznością. Gdy żyjecie wdzięczności, otwieracie bramy Królestwa Niebieskiego, gdzie miłość mojego Syna panuje na wieki. Wielbimy Jezusa za Jego nieskończone miłosierdzie i dziękujemy Najświętszej Panie za pokazanie nam, że wdzięczne serce jest najkrótszą drogą do Jego Królestwa.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
6: Dacci oggi il pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
7: come noi dimentichiamo i nostri debitori.
8: E non vedi la nostra acqua, non egoisparmi la nostra acqua.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, promonisa non cresci, passata nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, promonisa non cresci, passata nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, promonisa non cresci, passata nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Maicogosia, Molisana Sreshti, Sada in Nanciassus, Martina Sciami.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Maicogosia, Molisana Sreshti, Sada in Nanciassus, Martina Sciami.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Maicogosia, Molisana Sreshti, Sada in Nanciassus, Martina Sciami.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Maicogosia, Molisana Sreshti, Sada in Nanciassus, Martina Sciami.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Maicogosia, Molisana Sreshti, Sada in Nanciassus, Martina Sciami.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Kako bi jaše na početku, kako sada i vata, vijeće i vjekova, amen.
0: Gesù mio,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
0: Maria, Regina della Pace,
1: moli za nas.
2: Amen.